chiedo del conte l'autorità, pria ch'io sopporti in pace d'esser da te schernito in questa guisa.

Ch'io ne pensi manifestar non mo, sol ti ripeto, sol ti sostengo, che innocente Amina, che ristessa virtù offendi in essa.